sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.